quando era chiquitica, capitò che se disparació e l'ho lasciata.